esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici. La vita è un viaggio lento, ragazza mia, né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino ti porge il sale e non per la minestra. E non per la minestra. Sono stato un uomo tenero, ti dico, un uomo vegetale. Sono stato a guardare la feroce bellezza del mondo lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra. Affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere. Ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio. E non c'è ritorno, e non c'è ritorno.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna.

Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur.

Chiesa agli occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate. Mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla Santa Inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione, o nel porto di New York nella caccia alle streghe, oppure in nessun posto ma nessuno le crede.

chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette ai polsi, gli rimbocca le lenzuole, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori io ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza. Ma voi che siete uomini e

Lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. È un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete arrivati.

Beh, come situazione non è che sia nuovissima, ci aveva già pensato fortunatamente meglio di me Fellini con i vitelloni. In ogni caso Rimini è rimasto uguale a come era nei vitellini di Fellini. Nei vitellini di Fellini, sì, appunto. Oh no!

chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero d'un carcere in nero. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto Poggio Reale al 53 e al centesimo catenaccio. Alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che il braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno quattro famoni, briganti papponi, cornuti e lacchè. Tutta loro sta fedenzia, caspo da minaccia, sapiglia con me.

20 notizie, 21 ingiustizie, è lo Stato che fa. Che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso, io chiedo consenso, a Don Raffaele. Oh, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e quelli ci danno i consigli. Mentre l'assessore che Dio lo perdona,

c'è sta l'inflazione e la svalutazione e la borsa c'è là chi c'è là. Io non tengo compendio e chi lo stipendio è un ambo se sogno papà. Aggiungetemi a figli e innocenza, oh marito e non tiene pazienza, non vi chiedo la grazia da me, mi faccio la barba o la fate da sé, voi tenete o cappotto con bella, che al maxi processo era la fate o più bella, un vestito c'è stato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze ma prego eccellenza, mo prestasse può fare presenza, io già tengo le scarpe o gilet, volete o campari o volete o caffè.

c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista, chissà, queste soffocenti, ma chi sui fedenti, se tengono l'immunità, Don Raffaele poi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un'usante, ma cadendo voi state a pagare, e fuori chissà tra, se stanno a spassare. Da 15 anni sta disoccupato, e l'ha fatto 40 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi.

appassiscono i colori sulla giacca e i pantaloni e vanno via dalle mani e dai pensieri certi sogni più leggeri che non riesco più a sognar. E la maschera che stringe e mi toglie anche il respiro, ma non posso più tirarla via dal viso, che i miei occhi, quelli veri, e anche il naso non li riconosco.

e da tutta una vita mi chiedo chissà cosa pensa quell'altro quando pensa di me. E tutta la vita che abito un altro e da tutta la vita mi chiedo quell'altro chissà se poi pensa di me. Non mi importa dei colori sulla giacca e i pantaloni, se non resta quasi niente nei pensieri e sulle mani dei ricordi.